0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Il governo ha approvato il decreto scuola che prevede il limite massimo del 30% di alunni non italiani per classe. Inoltre, entra in vigore il divieto di entrare a scuola con burka e hijab. Se non si è ammalati, non si potrà usare neanche la mascherina chirurgica. Chi viola questo divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. Se chi ha il volto coperto è minore, la multa si applica ai genitori. I genitori di un ragazzo in difficoltà a scuola sono obbligati alla frequenza di un corso gratuito di italiano. Nella notte fra martedì e mercoledì scorsi si è verificato un grave incidente sul lavoro al Colosseo. Andrea Moretti, un operaio di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri. Moretti stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione con la tecnica dell'edilizia acrobatica. L'autopsia si svolgerà oggi a Roma. Intanto, il Colosseo è rimasto chiuso fino a sabato in segno di lutto e per consentire lo svolgimento delle indagini. Dopo quasi 40 anni torna il nucleare in Italia. Con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile. Il provvedimento esclude le grandi centrali tradizionali e si limita ad autorizzare la costruzione di reattori modulari di piccola e media taglia. Il governo ha 12 mesi di tempo per presentare i decreti attuativi. Il rapporto fra deficit e PIL italiano si è attestato al 3,1%. Lo attesta l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, confermando la stima precedente. Questo dato impedisce all'Italia di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Continuano i bonus casa negli ultimi mesi del 2026. Sono disponibili gli incentivi per il montaggio dei condizionatori, le detrazioni per l'acquisto di lavatrici e frigoriferi, il box auto e per la riqualificazione energetica. A questi bonus si aggiunge anche il contributo per l'installazione di colonnine domestiche di ricarica elettrica. È stato presentato al pubblico il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. L'edizione numero 77 propone 3 gare in 5 serate con 24 cantanti. Ci sarà una serata Eurovision, con una giuria internazionale per decidere quale canzone rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest di Sofia. Altre novità sono: il divieto dell'uso dell'intelligenza artificiale nella scrittura dei testi, il voto online e l'eliminazione delle quote rosa. I nomi dei partecipanti verranno comunicati dal 29 novembre da Stefano Di Martino, che è il nuovo conduttore e direttore artistico del festival. Il prossimo 4 ottobre si celebrerà per la prima volta la Festa Nazionale di San Francesco. La festività è stata istituita un anno fa per celebrare e promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. Il 4 ottobre ricorre anche la festività civile di Santa Caterina, che è la copatrona d'Italia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sollecitato il Parlamento a equiparare le due feste e intitolare la festa nazionale a entrambi i santi. ITA Airways ha presentato il progetto per la creazione delle nuove uniformi del personale di volo e di terra. Per la prima volta questo progetto è stato affidato direttamente a chi l'uniforme la vive ogni giorno, cercando di valorizzare le competenze, l'esperienza e il talento interno. La stilista è Valentina Santini, che è un'assistente di volo della compagnia aerea. Le nuove uniformi saranno pronte nella seconda metà del 2027. Lo stadio San Siro di Milano ha compiuto 100 anni. La sua storia è iniziata il 19 settembre del 1926 per volontà di Piero Pirelli. Fu progettato sul modello inglese, niente pista d'atletica, 4 tribune e 35.000 spettatori con lo sguardo rivolto soltanto al campo. Venne inaugurato con un derby vinto dall'Inter per 6-3. Oggi è intitolato a Giuseppe Meazza e nel tempo è diventato un simbolo eterno del calcio. Ha ospitato i mondiali del 34 e del 90, concerti ed eventi internazionali. Il giudice sportivo della Lega di Serie A ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus per quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta. Durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola, una parte dei tifosi della curva sud ha voltato le spalle al campo e ha intonato cori. La società della Juventus ha deplorato l'accaduto e ha chiesto scusa all'Inter e ai tifosi. Queste le notizie in italiano semplificato.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.
2: 99.9 Voice FM.